qualcosa s'ha da fare. Non ci avemmo a pensare, non l'avemmo a fare. Una piccerella stava in mezzo a via e per campare veniva caramella.

qualcosa s'ha da fa. Non la potimmo salvare, non la viemmo a fare.

amore e pace, non poche lavori e molti amici. C'è quell'immarà, sino che succederà, non c'è la vimmarà, sino che succederà. C'era il ragazzo da pazzo guaglione, ma fa rivoluzione, e noi vecchi stiamo a casa.